tre. Mille tre. Mille tre. Fanfa queste contadine, camerieri cittadine.

le tre. Ma queste contadine, camerine, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse,